sue case con degli sopperduti, mausoleo voltato nei suoi garabuti, soffermati l'amore in dei paesi muri.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scalino 39 stampato. Se non lasciato l'ore di un tempo passato.